0: tutti, con molto piacere che stiamo qui.
1: Eh beh, nous aussi on est piacere che tu sois là.
0: grazie per l'invito.
2: C'est beau l'italien.
3: C'est divin.

0: France va bien.
1: Alors certo, se ti va di venire, di partecipare, sei il benvenuto e ti chiediamo di contattare Radio Alto 94.8 o puoi lasciarsi anche un messaggio a contact@radioalto.info. Ti aspettiamo e non avere paura che siamo tutto qua ad aspettare. Suritale dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. Ouh. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis